0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia in direzione di Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, da Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna e in alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale e al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 a Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma a seguito di un incidente che ha coinvolto due auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di interventi di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova, fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e dunque non registriamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programma di lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resta chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori e di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima in direzione di Bologna a seguito di un incidente da poco avvenuto nel tratto. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione della 26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serra Valle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure fino alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione della 26 dei trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serra Valle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia è tutto.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare al momento sulla rete, queste le uniche eccezioni riscontrate. Partiamo dalla 30 Caserta-Salerno, dove tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno-Avellino verso Salerno riscontriamo 3 km di coda per traffico sulla viabilità ordinaria. Spostandoci invece sulla 14 Bologna-Taranto, tra Civitanova Marche e Fermo verso Pescara c'è 1 km di coda per materiali dispersi, e risalendo in 14 da Bologna San Lazzaro e Imola ancora verso Taranto, coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Vediamo la situazione ai valichi di frontiera. In corrispondenza del traforo del Monte Bianco, la piazzale francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di circa mezz'ora. Cambiando versante, sulla 9 lenate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, la coda è per attraversamento doganale. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole complessivamente sulla rete, queste le principali eccezioni. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto perché tra Civitanova, Marche e Fermo in direzione di Pescara abbiamo 3 km di coda per un incidente tra due auto. Mentre spostandoci ancora in A14 tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto ancora verso Pescara abbiamo code tratti per traffico intenso, così come risalendo tra Bologna San Lazzaro e Imola ancora in direzione di Taranto. Poi sulla 26 dei trafori trovate Masone verso Genova 1 km di coda per un mezzo in avaria. La situazione invece ai valichi di frontiera sul traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese verso l'Italia, i tempi di attesa sono di 3/4 d'ora, mentre sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera la coda è per attraversamento doganale. E chiudiamo con la 27 Venezia Belluno tra Belluno Svincolo e Bivio con la strada statale 51 verso quest'ultima, c'è traffico, è tutto.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per un incidente tra due auto ci sono 4 km di coda tra Civitanova Marche e Fermo verso Bari. E sempre nella stessa direzione per il traffico sostenuto rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti tra Bologna San Lazzaro e Ravenna. In direzione opposta invece verso Bologna sono 3 km di coda per un incidente tra tre auto in terza corsia. Siamo tra Forlì e Faenza. Ci spostiamo sulla 30 Caserta Salerno, dove per il traffico sostenuto ci sono 3 km di coda tra Mercato San Severino e Raccordo di Salerno Avellino in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sulla 9 Lenate Chiasso per segnalare incolonnamenti tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni in dogana. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate soprattutto con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Verso Bologna ci sono 4 km di coda tra Forlì e Faenza per un incidente tra tre auto in terza corsia. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. E sempre su questa autostrada, ma in direzione opposta verso Bari per il traffico intenso, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Bologna, San Lazzaro e Ravenna, di un'ora circa tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto. Ci spostiamo sulla 30 Caserta-Salerno per segnalare 2 km di coda tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno Avellino in direzione di quest'ultimo. E per le operazioni in dogana sulla 9 Lenate Chiasso verso la Svizzera, in colonnamenti tra Como Centro e Chiasso. Sulla 23 Udine Tarvisio, 2 km di coda tra Pontebba e Ugovizio verso il Tarvisio, per le code in uscita a Ugovizio e al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di un'ora al pedaggio francese. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Verso Bologna ci sono 5 km di coda tra Forlì e Faenza per un incidente tra tre auto. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. E ancora sulla 14, ma in direzione opposta verso Bari, per il traffico intenso rileviamo tempi di percorrenza di 50 minuti circa tra Bologna, San Lazzaro e Forlì e tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto. Ci spostiamo sulla 30 Caserta Salerno per segnalare 3 km di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino in direzione di quest'ultimo, e sulla 23 Udine Terviso verso il Tervisio per un incidente tra tre auto in colonnamenti tra Udine Sud e Gemona, e 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza per le code in uscita a Ugovizza. Traffico intenso per le operazioni doganali sulla 9 verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. È tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 23 Udine-Tarvisio, perché in viaggio verso Tarvisio per un incidente risolto restano 4 km di coda da smaltire tra Udine Sud e Gemona e ci sono 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza per la coda in uscita a Ugovizza. Ci spostiamo sulla 30 Caserta-Salerno per il traffico sostenuto, 3 km di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione di quest'ultimo. Sulla 14 Bologna-Tano il traffico è intenso verso Bari con tempi di percorrenza di 50 minuti tra Bologna San Lazzaro e Forlì, come anche tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto. Traffico intenso anche verso Bologna con tempi stimati in circa un'ora tra Cesena Nord e Imola. Traffico intenso per le operazioni in dogana sulla 9 Lanate Chiasso verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso e tempi di attesa un'ora e mezza tra Foro del Monte Bianco al pedaggio francese. E

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 23 Udine Tarvisio. Per chi è in viaggio verso Tarvisio ci sono 3 km di coda tra Pontebba e Ugovizza per la coda in uscita Ugovizza, e per le operazioni in dogana le code sulla 9 e le annate Chiasso sono anche qui di 3 km verso la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. E ci spostiamo sulla 30 Caserta Salerno, anche qui per segnalare 3 km di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino in direzione di quest'ultimo. Sulla 1 Milano-Napoli per un incidente invece ci sono 2 km di coda tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. Il traffico scorre su una corsia. La circolazione è sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto verso Bari con tempi di percorrenza di 50 minuti tra Bologna San Lazzaro e Forlì e tra Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto di un'ora circa verso Bologna tra Cesena Nord e Imola. È tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Per la visibilità ridotta dal fumo a seguito di un incendio è stato chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803-111. E ancora su questa autostrada, a causa di un veicolo in fiamme, è stata chiusa la stazione di Cesena in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Bari. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente risolto restano 3 km di coda da smaltire tra Basso Lodiciano e Casal Pustellengo verso Milano. Sulla 23 Udine-Tarvisio, perché in viaggio verso Tarvisio ci sono 4 km di coda tra Pontebba e Govizzo per la coda in uscita a Govizza e 3 km sulla 9 Lainate-Chiasso per le operazioni in dogana. Siamo tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso Bari è stata disposta la chiusura del tratto a causa del fumo causato da un incendio esterno alla sede stradale. Chi viaggia verso Bari dovrà uscire da Acquaviva delle Fonti, percorrere la statale 100 in direzione di Bari, successivamente la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Bari Sud. Sul posto sono presenti il nostro personale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Mentre sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo 4 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla A9 Lenate Como Chiasso sono invece 3 i chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dai valichi di frontiera, dunque dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sul tratto in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 1/4 d'ora. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio segnaliamo invece 6 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio, mentre sulla A9 Lenate-Como-Chiasso coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, registriamo invece coda per traffico intenso tra Modena Nord e il bivio con l'A22 del Brennero in direzione di Milano e code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con l'A1 direttissima in direzione di Bologna. Situazione pressoché analoga sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Dunque con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.

0: girl one time.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dai valichi di frontiera, dunque dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa

direzione proprio del capoluogo lombardo. E per le stesse ragioni code a tratti, invece, tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti. Con questo, dunque, da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un quarto d'ora. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 9 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Spostandoci sulla A9 Lenate Como Chiasso segnaliamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in

direzione della Svizzera, mentre sulla 1 Milano-Napoli coda per traffico intenso tra Melegnano ed il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione proprio del capoluogo lombardo. Prima di chiudere, vi ricordiamo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E con questo è davvero tutto. Buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla maggior parte della rete, queste le uniche eccezioni, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 1 ora. Sulla A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 7 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza in direzione di Tarvisio. Spostandoci sulla A9 Lainate Como Chiasso, registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A1 Milano-Napoli

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora e 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un'ora. In A23 Palmanova Tarvisio segnaliamo invece 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Dugovizza verso Tarvisio. Spostandoci sulla 9 Lenate Como Chiasso registriamo invece 3 km di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla 8 Milano-Varese segnaliamo coda per un incidente da poco avvenuto tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Prestate infine maggiore prudenza alla guida sulla A14 Adriatica, considerato il forte vento tra Teramo Giulianova e Poggio Imperiale. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. E con questo è tutto.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1 ora e 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa 1 ora e 30. Sull'A23 Palmanova-Tarvisio segnaliamo invece 3 km di coda per traffico congestionato tra Pontebbe e Dugovizza verso Tarvisio. Spostandoci ora sull'A9 Lenate-Como-Chiasso, registriamo invece 2 km di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla 8 Milano-Varese si è formata coda in seguito all'incidente di un'auto avvenuto tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Prima di salutarvi vi ricordiamo dunque di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo dunque è davvero tutto, fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa un'ora e 30 minuti. Sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A10 Genova Savona si è formata coda in seguito allo sbandamento di un veicolo in galleria tra Genova Pegli e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Maggiore prudenza infine sulla 1 Milano-Napoli tra Anagni e Ceprano, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo dunque da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: I go back to the blog era one time.
1: Via Radio. Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un'ora per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Italia è di circa 45 minuti. Sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Raggiungendo l'autosole registriamo code a tratti per traffico intenso tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma, mentre sulla A10 Genova-Savona resta un chilometro di coda dopo un incidente da poco risolto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al traffico. Infine, sulla A7 Serra Valle Genova segnaliamo un chilometro di coda tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida sulla rete, queste le uniche notizie partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco dove registriamo attese in coda di circa mezz'ora per l'ingresso in Italia, situazione analoga sul versante in direzione opposta, dunque verso la Francia. Sulla A9 la Enate Como Chiasso registriamo invece coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre sulla A1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Ferentino ed il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione proprio della capitale. Spostandoci sulla 16 Napoli-Canosa segnaliamo un chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto in galleria tra Benevento ed Avellino Est in direzione di Napoli. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Infine sulla A24 Roma-Teramo non gestita, lo ricordiamo da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Carsoli Oricola e Tivoli in direzione di Roma. Con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e l'allacciamento con la diramazione Roma Sud verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera segnaliamo code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sul traforo del Monte Bianco ci sono tempi di attesa di 30 minuti al piazzale francese verso l'Italia e sempre di 30 minuti al piazzale italiano verso la Francia. Sulla 24 Roma Teramo tra Carsoli Auricola e Tivoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, code a tratti per traffico intenso. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. Prossimo collegamento tra circa mezz'ora.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Familia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Roma. Ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare verso la città c'è 1 chilometro di coda per il mancato assorbimento dalla viabilità cittadina. Sulla 14 Bologna-Taranto tra la 13 Bologna-Padova e il raccordo di Casalecchio verso la 1, 2 km di coda per un incidente, il traffico scorre su due corsie. Sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoglio Ricola e Tivoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, ci sono code a tratti per traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale, sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Roma. Ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare verso la città c'è un chilometro di coda per il mancato assorbimento della viabilità cittadina. Sul traforo del Monte Bianco ci sono tempi di attesa di 15 minuti al piazzale francese verso l'Italia e di 15 minuti al piazzale italiano verso la Francia. Sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoli Oricola e Tivoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, ci sono code a tratti per traffico intenso. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare verso la città c'è 1 chilometro di coda per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori e chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoli-Oricola e Tivoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, ci sono code a tratti per traffico intenso. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e la diramazione Roma Sud verso Roma ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il grande raccordo anulare verso la città c'è un chilometro di coda per il mancato assorbimento da parte della viabilità cittadina. Sulla diramazione Predosa Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Sulla A24 Roma Teramo tra Carsoglio Ricola e il Tivoli verso Roma tratto non gestito da Autostrade per l'Italia ci sono code a tratti per traffico intenso. Vi ricordo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale. Un invito alla prudenza sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara per un incendio sviluppatosi al margine della carreggiata. Sulla 27 Venezia-Belluno, tra la 28 Portogruaro-Conegliano e la strada statale 51, attenzione a telonati, furgonati e caravan per la presenza di vento forte. Sulla diramazione Predosa-Betole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Sulla 24 Roma-Teramo, tra Carsoli Auricola e Tivoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, con dei tratti per traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale. Un invito alla prudenza sulla 26 dei trafori nel tratto tra Arona e la strada statale 33 del Sempione. Per la presenza di pioggia vi ricordiamo di ridurre la velocità a 110 km orari. Sulla 27 Venezia Belluno tra la A28 Portogruaro Conegliano e la strada statale 51. Attenzione a telonati, furgonati e caravan per la presenza di vento forte. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Sulla 24 Roma-Teramo tra Carsoglio Ricola e Tivoli verso Roma, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, code a tratti per traffico intenso. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete autostradale. Un invito alla prudenza sulla 26 dei trafori nel tratto tra Arona e la strada statale 33 del Zempione. Per la presenza di pioggia vi ricordiamo di ridurre la velocità a 110 km orari. Sulla 27 Venezia Belluno tra la 28 Portogruaro Conegliano e la strada statale 51. Attenzione a telonati, furgonati e caravan per la presenza di vento forte. Sulla dinamazione per lo Sabettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 e in uscita dalla 7 fino alle 10 del 31 agosto. Sulla 24 Roma Teramo tra Roma Est e Vicovaro Mandela, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, attenzione per la presenza di grandine. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla diramazione Novi Ligure fino al 10 agosto, alle 10 del 31 agosto resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 dei Trafori che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In alternativa è possibile entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione. L'unica segnalazione al momento riguarda la 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è stato disposto il blocco del traffico nel tratto tra Torni in Parte e Valle del Salto per chi viaggia verso Roma per un veicolo fermo in galleria. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: time.
1: Via Radio. Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove è stato sbloccato il traffico nel tratto tra Torno in Parte e Valle del Salto per chi viaggia verso Roma, bloccato precedentemente per un veicolo fermo in galleria. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di ripristino urgente della pavimentazione sulla 14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. Non ci sono per ora altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di ripristino urgente della pavimentazione sulla 14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la diramazione Gallarate-Gattico, dove è stato chiuso il bivio con la diramazione per la 8 Milano-Varese provenendo dalla 26 dei trafori per allagamenti. Chi viaggia verso Varese può uscire a Besnate, percorrere la strada provinciale 26 e rientrare in autostrada a Solbiate-Arno. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la diramazione Gallarate-Gattico, dove per allagamenti è stato chiuso il bivio per la diramazione per la 8 Milano-Varese provenendo dalla 26 dei trafori. Chi viaggia verso Varese può uscire a Besnate, percorrere la strada provinciale 26 e rientrare in autostrada a Solpiate-Arno. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la diramazione Gallarate-Gattico, dove per allagamenti è stato chiuso il bivio per la diramazione per la 8 Milano-Varese provenendo dalla 26 dei Trafori. Chi viaggia verso Varese può uscire a Besnate, percorrere la strada provinciale 26 e rientrare in autostrada a Solpiate-Arno. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la diramazione Gallarate-Gattico, dove per allagamenti è stato chiuso il bivio per la diramazione con la 8 Milano-Varese provenendo dalla 26 dei trafori. Chi viaggia verso Varese può dunque uscire a Besnate, percorrere la strada provinciale 26 e rientrare in autostrada a Solbiate Arno. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.